0: tembo tambino ai go meletse ba nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: dedicate face